0: Mauvais Garçon. Et donc, vous la retrouvez le 30 juillet prochain, Place du Casone et à Ajaccio, dans le cadre du IO Festival. Il reste des places pour voir Elena, mais dépêchez-vous, vous savez que ça va toujours très très vite. Et maintenant, on oublie les scores, on oublie les chronomètres. On parle de jeux où le véritable défi, c'est souvent émotionnel. Et oui, coup de projecteur sur les jeux vidéo narratifs où l'histoire est la véritable héroïne.
1: Paraît d'où ton film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
1: Où j'ai parlé, nous dit Yogi Vidéo.
3: Oh, derrière.
1: Iye, et plus précisément, dit Yogi Vidéo Naradi, lui apparaît Chichel.
3: Ah, yeah, comme Heavy Rain et The Telltale Stories.
1: Exactement. Heavy Rain est un classique de ce genre et j'ai oublié mon kajujuga et qui m'a fait scobre et affectionner au genre.
3: Et je m'ennuie à peine à questi yogi. C'est trop bla bla bla et mica abbastanza azione.
1: Ie, c'è una delle critiche principali fatte a un genere. Ma a me, c'è ciò che mi piace e ciò che piace a tutti gli addetti di sti yogi. A ricchezza di narrazione. C'è un gameplay, o modo di yoga, assai immersivo, che implica il giocatore quasi di maniera etica. Perché i scelti a fa hanno una dimensione morale e cambiano spesso la storia, soprattutto a fine.
3: Mouais. On est forcé tantôt.
1: Come?
3: Spesso, i scelti fatti dai giocatori non influenzano mica tanto la storia. È un'illusione narrativa. Spesso sti giochi hanno una meccanica più semplice che ciò che pare prima. Avemo l'impressione di influenzare la storia, ma su gunerie.
1: Ma no, crea un'emozione particolare e è quello che importa. L'emozione brugada. I yogi narrativi, a scelti, trovano la sua origine con i yogi di testuzolo, come Colossal Cave Adventure, o Zork, i fondatori di un genere. Sti yogi inventano l'idea che il giocatore è co-autore di un yogi.
3: Ma di cono, se tu vuoi leggere un testo di un libro, un giochi video senza yura, un giovane onda.
1: Giusta punta, si ispira di libri dont vous êtes le héros. Dopo, il genere si è sviluppato con i yogi di ruoli narrativi, come Donjons et Dragons. Il genere si sviluppa come una letteratura immersiva, con giochi come Planetscape Torment e i primi Fallout, a fine di l'annata 90.
3: Ma io non avrei radio pensato che tu ne conosci tanto non te yogi video tu?
1: Sti yogi qui mettono al centro i dialoghi, i scelti morali e l'identità come struttura narrativa. Ma c'è qui Heavy Rain, un gioco Quantic Dream, che i giochi narrativi piano un nuovo aspetto, quello di un film interattivo. David Cage, il fondatore di Quantic Dream, parla di cinema giocheule.
3: Ah, vabbè, perché parliamo di gue.
1: E perché?
3: Perché normalmente parliamo di cinema. E se i giochi narrativi sono cinema giochevole, è quasi come parlare di cinema, anche se non è mica veramente cinema.
1: Yes, c'è tutto lì. Ma giusto appunto, tutto qui ha piato d'orna un altro aspetto con l'episodio Netflix Black Mirror Bandersnatch. Un episodio di serie costruito come un gioco narrativo a scelti. Il spettatore non è più passivo, ma attivo e deve decidere per il personaggio principale. Si vede qui come i sfarenti media si scontrano e si mischiano all'infinito.
3: Va bene, mi viene di ragabu.
0: Voilà, merci pour cette chronique, Miss André Saint-Pierre, que vous retrouvez aussi en podcast sur notre site et notre application. C'est de la cuisine qui est au programme aujourd'hui avec Stéphane Bern, plus précisément histoire d'un plat qu'on connaît tous. Il nous en parle après cette chanson de Pedro El Fulci, Cantagume.

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più dormire.

0: Kenny Loggins, Footloose, du théâtre avec toute une chaîne qui présente à Elezione Impaese, et Commedia in Canzone et Sarah su DJ Junio, Audeadru, Santon, Giulio Anore, Co Ancastelli, Jean-Claude Gassman, Philippe Guérini, Batti de Nobili, Malua Vazzeri, Frédéric Manot et Roseline de Nobili qui a également fait la mise en scène et puis les costumes sont signés de Claire Esterucci et Uberucchieri di Adru, Padier, Jean-Pierre Vincenzi. Et quoi, du détoudoutou. On retrouve notre petit duo, toujours sympathique, qui siche toutes ces qui aime bien châti bien, comme Zidige, Misandra Fondacci et son Piero Medori.
1: Pare d'outou film.
2: You talking to me?
3: Atmosphère!
4: Atmosphère!
3: Which would be worse? To live as a monster, or to die as a good man?
5: Oh, mon de merde!
6: Mi pare tutto un film sta fare.
1: Salute! Oggi parliamo di yoga video.
7: Oh, davvero?
1: Ie, e più precisamente di yoga video narrativi a pareti scelte.
7: Ah, yeah, come Heavy Rain e The Telltale Stories?
1: Esatto. Heavy Rain è un classico di questo genere e di ubri un kajujuga e che mi ha fatto scoprire e affezionare al genere.
7: E io mi annoio appena questi yoga. C'è troppo bla bla bla e mica abbastanza azione.
1: Ie, c'è una delle critiche principali fatte a un genere. Ma a me c'è ciò che mi piace e ciò che piace a tutti gli addetti di sti yoga. A ricchezza di narrazione. C'è un gameplay, o modo di yoga, assai immersivo, che implica il giocatore quasi di maniera etica. Perché i scelti a fa hanno una dimensione morale e cambiano spesso la storia, soprattutto a fine.
7: Mue. Che non è forse tanto vero.
1: Come?
7: Spesso i scelti fatti dai giocatori non influenzano mica tanto la storia. È un'illusione narrativa. Spesso sti giochi hanno una meccanica più semplice che ciò che pare prima. Avemo l'impressione di influenza la storia, ma su gunerie.
1: Ma no, crea un'emozione particolare ed è quello che importa. L'emozione brugata. I yoghi narrativi, a scelti, trovano la sua origine con i yoghi di testo solo, come Colossal Cave Adventure, o Zork, i fondatori di un genere. Sti yoghi inventano l'idea che il giocatore è co-autore di un yoga.
7: Ma di cono, se tu vuoi leggere un testo di un libro, un giochi video senza yura, un giovane onda.
1: Giusta punta, si ispira di libri dont vous êtes le héros. Dopo, il genere si è sviluppato con i yoghi di ruoli narrativi, come Donjons et Dragons. Il genere si sviluppa come una letteratura immersiva, con giochi come Planetscape Torment e i primi Fallout, a fine dell'annata 90.
7: Ma io non avrei pensato che tu ne conosci tanto non te yoghi video, tu?
1: Sti yoghi qui mettono al centro i dialoghi, i scelti morali e l'identità come struttura narrativa. Ma c'è qui Heavy Rain, un gioco Quantic Dream, che i giochi narrativi piano un nuovo aspetto, quello di un film interattivo. David Cage, il fondatore di Quantic Dream, parla di cinema giocheule.
7: Ah, vabbè, perché parliamo di gue.
1: E perché?
7: Perché normalmente parliamo di cinema. E se i giochi narrativi sono cinema giochevole, è quasi come parlare di cinema, anche se non è mica veramente cinema.
1: Yeah, c'è tutto bolli. Ma giusto appunto, tutto qui ha piato d'orna un altro aspetto con l'episodio Netflix Black Mirror Bandersnatch. Un episodio di serie costruito come un gioco narrativo a scelti. Il spettatore non è più passivo, ma attivo e deve decidere per il personaggio principale. Si vede qui come i sfarenti media si scontrano e si mischiano all'infinito.
7: Vabbè, mi vengo di ragabu.
0: Allez, che lo si rimette, San Piero Medori, ritroveremo i nostri due specialisti, amatori e appassionati di cinema, sabato e domenica, chi bene, per fare tutto un film.

0: Non, li metti mon mica pression, qui dou bezan ar, ba nou. Ridroue mou pe calma li, a diag mouzant, ou qui ci regala una poesia.
1: RTFM, d'idea ostra, Giancarlo Marsili.
2: Oggi, Diago Musanto e Gastivau rende un omaggio magnifico a tutte le one conosciute da noi tutti, o piuttosto tanto. Queste one che dunque portavano un scurzale. Stiamo assente, un scurzale in mamma, bellissima poesia.
3: Un scurzale in mamma. Rivego sempre a mia mamma con lo scurzale di mezzo. Mi si pare che lo fossi un panno che la portavo più. Mamma metti uso scursale per scucinare, per fare poesia, avvocata, per fare avvocato, per manigliarlo, per lavare i piatti. La vita sempre addosso, stretta la vita. In quanto a me, lui cacciava giusto per andare a un rito. Era sicuramente di tutta la casa, lo scursale di mamma che conosceva più la vita e la famiglia. Non era manco nato chi diceva un scorsare di mamma ci sentia rimedica in corpo. E lui ci conosceva prima che lo conoscessimo. Quando eravamo gitelli e che mamma ci pigliava ancora, conosceva tutte le nostre picondie, le nostre gioie, asciugava le nostre lacrime quando piangiamo e scaccanava con noi quando eravamo allegri e contenti. Ci ha visto un grandà, diventa uomini e donne, e ha conosciuto le nostre moglie, mariti, figli e figliolini. O scursalo, sei stato un testimone della maniera di campà, sei il marito delle nostre case, nelle annate 60, e col testo smariti tanti ricordi e tante stonde di amonicenzia.
0: Ringraziamo Diago Musanto, ridroa da ostra emissione, di da ostra partita, uni.

0: Robbie Williams, allez, on part du côté de Montegrosso avec Christophe Zagalia. Il nous emmène au hameau de Lunghina, d'y retrouver l'une de ses habitantes, c'est Marie-Antoinette Mambrini.
1: RCFM et Campacui.
2: Marie-Antoinette Mambrini est d'Agui, impaese di Lunghignani. Dopo travaillé au Vordigourcega et Boulta d'Agui à Aridirata.
3: So partout dans l'année 20 ans, il travaille en Paris. Dopo so Boulta d'Agui à Aridirata. E giunta a Ridirada mi sono ingaggiata a Meria nella squadra di Giuseppe Emanuele. Sono stata nominata giunta, sono ripartita con Jean-Marc Borri. E mi occupo di SAS e tutti gli anni vengo con la nostra e culturale in Monterosso. Dunque, come nel paese di Giugo, ci aiutiamo l'uno con l'altro e mi occupo di rendere servizio direttamente alle persone che hanno bisogno.
2: E il ruolo sociale è assai importante.
3: Facciamo sortite. Ci riuniscemo tutti insieme per mangiare, per bere un corpo, voilà. C'è sei persone anziane, ci sono certe famiglie che si installano, ma è difficile, non si trova mica alloggiamento, perché gli alloggiamenti che si arrivano oggi sono luati alle stadine, e qui c'è parecchie case che sono luati alle stadine.
2: E sono una cinquantina a campare all'anno in Lunghignani.
3: Siamo mica numerosi. C'è di tutto, c'è sei giovani che si sono, sei coppie, anche figli che si sono installati. Voilà, c'è gente che hanno compro, ma che stanno alla nada e che i vivi sono qui e vanno a scuola.
2: Marie-Antoinette s'occupa di noi con altri di a 10 di Ubaese.
3: Allora, Aieja è stata costruita da gente Ubaese. C'era una Aieja che era più in alto. Hanno fatto due vetri, una per una, e hanno arrivato a Aieja Agustin. Ma non è mai stata finita e per questo che è sempre in pietra, perché non è mica sordi per finire. E c'è Agapelli Sant'Antone, dunque 3 giugno c'è Sant'Antone che sei vestigliato qui, c'era sei pastori e agricoltori vestigliati a Sant'Antone.
2: E secondo Marie-Antoinette Mambrini, Lunghignani è un paese che campava con paesani liati per l'interesse di Azogumuna.
0: Bonne matinée avec nous. Allez, dans quelques instants, les Petits Doudous, une association nouvellement créée du côté de Bastia par le centre hospitalier. Quelques-uns des spécialistes ont décidé de créer les Petits Doudous. On en parle dans un instant.

0: saúdo e unha casa e saúdo daquele que sou passado.
1: A frequenza mora sida em casa austra. Allora, un trigade e dide a austra.
2: A Dio sempre a mente que a più bella scuola per imparare o gorso e di campagne con i baiani.
3: A di imparare da zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
1: L'emissione è di tutti.
4: Interessante e diversa l'emissione oggi.
1: Sida in bidadi, a fa obera gumuna, da uloni a uanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
5: Continuate così, si diventa un socco che è magnifico e non fate che seminare ogni giorno.
1: Dide a ostra per noi chissimo.
6: Donc ici on est sur la partie thermique. Donc vous voyez, vous avez des moteurs, vous avez des boîtes là-bas.
7: On va essayer de trouver les limites de mon creusement.
8: Je pense que vous connaissez celui-ci. C'est le plus connu en principe. Le canard colvert. Ouvrigeons, on est.
9: Aller dans la nature, aller marcher, c'est le partage.
10: Terra et Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagalia.
11: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli ICI RCFM.
12: Ici RCFM, toute la journée.
13: Actu locale, musique et bonne humeur.
14: RCFM, l'apéiste de Bernard Ferrari.
15: Salut à tous, assai felici ritrovabili in anta l'onde di RCFM per parlarvi e per presentarvi a mo playlist per quelli che sono bramosi di conoscermi appena meglio, là, appena mo influenze e appena ho percorso canzoni che mi hanno accompagnato lungo a mo vita. E mi principia subito con una canzone di Luis Avelli, poco conosciuto come canterino, ma di appena per presentare questa canzone di appena a bando originale di radio, diciamo prima di Delina, sono stato alloggiato in un paese, a maggior parte qua a Meminana, che era registrice di Eboste, e dunque Luis Avelli, Uerano, dunque perché siamo di Uerano, e sono appena tutti questi canterini qui, Savelli, Tony Toga, i fratelli Vincenti, che fecero appena l'embio musicale di Amo di Delina, dunque subito Uerano di Luis Savelli.

Dunque, dopo a Zidellin, dunque l'anna di conservatorio, dunque anche se ha sempre avuto un giro a me, a musica e a chitarra, soprattutto con Babu, che suonava la chitarra, ma chi suona la chitarra, ma chi era autodidatto, mozio di noi che suonava la chitarra, di mandolino, ma hanno voluto mettermi al conservatorio giusto appunto per imparare la musica e li ne ringrazio. Dunque, sanati di conservatorio che appena li appena illustrato questa, ma non è mica una canzone, piuttosto un'opera musicale che è uscita di Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos, che è un grande compositore brasiliano, che è uno dei miei preferiti a chitarra, dunque a Bacchianas brasileira. Heitor Villa-Lobos era un modello che ha giocato assai nell'imparare la musica al Brasile, e dunque ha scelto la versione di John Baez, posto che è una canterina militante conosciuta per il suo impegno, voilà, e per i soganti indiadi di resistenza. Dunque, a Bacchianas Brasileira numero 5 da John Baez.

0: Bienvenue sur RCFM, vous écoutez la playlist de Bernard Ferrat.
1: Dunque, dopo l'annata di conservatorio in Bastia, più di 10 anni, dunque dopo un vacillier, soprattutto un continente perseverante per continuare i miei studi soprattutto scientifiche, mo classe preparatoria di matematiche e poi dopo un dottorato di chimica. A scelto qui l'iPhone Mars, donc l'iPhone Mars di David Bowie, donc appena un'occhiata all'iPhone Mars, dunque a scienza per me, ma soprattutto perché chi a prima volta che ha di un tese s'introduzione al piano, veramente mi piace assai, sa voce assai particolare, e poi una maniera di scrivere di Bowie assai originale, assai tensione nella sua musica, e poi veramente una musica, dicerà di dire un uomo che aveva un gusto e un talento immenso, e dunque l'iPhone Mars che faceva appena una riverenza appena sanata che ha passato in continente, voilà.

dobu emo studie torna voilà come assai gorci dunque sono tornato in Corsica e corrisponde di nuovo a un mio ingaggiamento con canta o bubulo gorcio dunque qui a Ganzon, a Lettera Nigoli, allora qui di noi un'occhiata particolare perché che Nigoli, Alan Nigoli, un amico per tutto troppo presto, di Ello, il primo che ha scontro, e dopo che mi ha presentato a Anna Ro, che è Eric Gineste, dunque sono tre persone qui che mi hanno fatto, come Luigi Alan, hanno fatto entrare nell'ordine. E dunque Lettera Nigoli di no perché che è una delle prime canzoni che mi ha commosso assai e poi liberamente una reverenza a resistenza e soprattutto si tempi d'oggi trovo che riomba di una maniera assai particolare, una maniera di non scordarsi di questa resistenza, di non scordarsi di sovranità nazionale, che ci ha fatto a nostri corsi e penso che noi dobbiamo tenere a mente e in cuore per sempre.

0: RCFM, l'apéiste de Bernard Ferrin.
1: Donc, qui torna à peine à l'année, m'a dit quant au Bouboulou-Gourtsou. Donc, qu'on a Ganson a dit di Brassens. Alors, pourquoi a du château à Brassens? Brassens, c'est, alors, qui dit, on a l'attention, on a Ganson a dit di Brassens, la mauvaise réputation, la mala réputation. Alors, on a dû me cacher tout, à Ganson la cantate d'Abrassens, directement, et parce qu'il, a dû chercher quella di Paco Ibáñez, parce qu'il dit, ah, mi piace à ça et à sa version, et pour faire, di nous, à peine une révérence à une collaboration, et veramente importantissima, quant au Bouboulou-Gourtsou, quella di Paco Ibáñez, Quartetto Cedrone, et Paco Ibáñez, non, t'a, à Galupa. Perché Brassens dire un di Ganterino ou Ganterino quello preferito di Babu e di no di d'un nome Nadale Lugiani che m'ha marcato assai, che m'ha imparato assai, con quale gli ha imparato e che ci manca assai, e di quale proemo parecchie persone, in particolare a scuola di Gantu, provano va a campa, e a sua famiglia, ben intesa, va a campa a sua memoria e lui, i suoi insegnamenti. Sono persone appena come Eric, Alan, Dume, Galè, sono persone che ci penso assai, mica co gampi in passato, ma sempre mi dico, e se l'erano qui, chi digeriano, cosa penseriano elli. Donc la mala réputation et di no a dû scelto sa canzone perché chi va bene che con tutte ces redes sociali e tutti starnesi che avevamo di più in più per comunicare, omo sapere che mi domando de urte se la si può dire che un ci piace tal o tal affare, voilà, perché chi è rede sociale pro condizionano per me di più in più una certa riflessione, una certa pensata unica, e che mi dispiace assai in de rede sociale e qua mala reputazione.
2: En mi pueblo sin pretensión

Dunque, a Vontana di Lamore, allora Vontana di Lamore, qui dunque, ben intesa, bella sicura, quanto Popolo Corso rappresenta per me più di una decina d'anni, hein, di collaborazione, di lavoro, di spertera, di gioia, di stonde meravigliose, ma ha di lavorato assai, dunque all'epoca a tempo all'anno dei Cantavolo Corso, e dopo di noi, ben intesa, con i miei compagni di sempre, Anna Rocchi, Eric Ginest, Eric Ginest, un amico, un amigaccio, hein, ben intesa, che tengo più che caro e che è l'uno di noi per tutto troppo presto. E ha dio scelto, era difficile di scegliere una canzone, ma voglio scegliere questa canzone, Vontana di Lamore. Vontana di Lamore parla di una, di un testo di Patrizio Croce, sono parole scritte da Patrizio Croce, e una musica di Eric, giusto appunto, che mi ha registrato insieme una decina d'anni in Daredo, mi pare in 2007-2008. Infatti, a Vontana di Lamore, di essa leggenda di Melusina, conosciuta Melusina, Melisandre, leggenda di Melusina, che dice, che, infatti, che usò, che era umana e che ogni una volta a settimana si trasforma in serpa, allora, cioè, dipende da noi leggende, hein? E dunque, lo so innamorato, lui dice, lo so innamorato, sta assente, se tu vuoi stare con me, se tu vuoi campare con me, mi devi lasciare un giorno alla settimana, non ci vuole a cercare, a bere, mi, perché che si trasforma, dunque, su segreto qui, e dopo, ello, innamorato, ad arrompe, subatto qui, peccato per ello, e dunque, on la videra mai più, e so, di so le parole di Suribilio qui, che dice, voilà, o mai più mi viderai, voilà, se tu cerchi a bermi, mai più mi viderai, dunque, una canzone importante per me, che ribomba appena come annate di ricordo, e soprattutto un ricordo per Eric, voilà, che dire una persona di grand talento, e con un gusto si può sentire, hein, con sa creazione, con sa canzone a lui, veramente un uomo, voilà, con assai gusto, assai talento, e una musicalità tremenda, musica che abbiamo sperduto insieme, dunque, A Vontana di Lamore, cantata da Anna Rocchi.

0: Bienvenue sur RCFM, vous écoutez la playlist de Bernard Ferrari.
1: Donc, c'est sempre non ta l'onde di RCFM di Avregonza Mora. Per parlare di amo playlist e presenta donc sa playlist. Qui voglio da presenta l'ottesima canzone, donc allei a un allei a donc dopo l'annata de canto Bobulugurzu Anaro qui e dopo c'è stato anche Bogebento e d'altre collaborazioni ben intese. Donc un'allea a cui va, cu Doria, o se, con quale travaglio sempre, un'amica cara, più che cara, d'altronde, car chi sia di talente, un talento immenso, a viola d'Anna, donc, è per quel che parlo di noi di trasmissione, donc, spertimo, avemo qualcosa in comune, al di là di a musica, di Uganto, donc, spertimo, un'educazione, idee, cu Doria, è semplice, non c'è bisogno per me, quando noi lavoriamo insieme, non c'è bisogno di discutere. Ma, dunque, questa trasmissione sa, è magari su basso di generazione, dunque, con Doria che gli piace di più musiche moderne, e con quale mi girerò, posto che anche io mi piacciono assai, dunque, come l'avrete capito, sentendo appena emo scelte, dunque, musiche più moderne, più originale, mica solo musiche di anni 50, 60 o 70, e anche degli anni 20, con i Torri La Lobo. Donc qui Fiume Vecchio. Alors Fiume Vecchio, il y a une canzone a shoot non ta disquette qu'il a enregistré quelque année d'arrêt, non so più 2020 ou 21, ma ricordo più quoi. Qui si chiama Rabbia e c'è un testo di Paolo Durchi Doriani ha scelto questa canzone a Fiume Vecchio perché Fiume Vecchio è stata una battaglia peggio che a Ponte Nuovo. E la storia, spesso parliamo assai di Ponte Nuovo, ma veramente la battaglia a più cruda, a più dura, sarà stata quella di Fiume Vecchio, dunque Fiume Vecchio Ponte di Vecchio, quello l'anziano ponte quando devo passare dopo a Corti, non so aviario, vedrete a mano dritta se vuoi culare in bizzarone e a mano manco se vuoi valate, vedrete su ponte, o ponte di Vecchio, dunque dove c'è stata questa battaglia, dove une bogi di domi, une bogi di militari, domi corti, insomma, non erano manco militari di mistiero, che parano, che defendiano a Pasquale Baoli per permetterlo di Vugge, di Agurziga, e che si sono battuti come Lyon a contra 10.000 francesi e prussiani, c'erano tutte nazioni, penso su Lyon a contra i Gurzi. Penso di appena riuscire questa canzone di noi perché chi da storia di Agurziga di sempre stessa storia, Ugiugu contro un maior, Ugiugu che si difende per esiste, dunque Fiume Vecchio cantata da Doria Ussi.
2: Sopra quello fiume non dall'onda di Vecchio, tamanta battaglia, tamanto spaveggio. L'acqua è tornata sangue, rosso e lo spiglio. 600 patrioti contro 10.000 francesi. Il coraggio avete dagli fuochi accesi d'un'antica razza, d'un popolo così greggio. Hanno rotto il ponte e cintro Vecchio.

do boa fiume vecchio, dunque un gruppo e una canzone, dunque c'è stato un ingaggiamento per quelli che mi conoscono culturale, ma c'è un impegno, un mestiere a prodi a lingua, sono stato istitutore, consigliere pedagogico, direttore di servizi di a lingua corsa durante 10 anni, e dunque a lingua corsa di qualcosa che ti di un cuore e che ogni giorno che pratichiamo e mi impegno anche per imparare e trasmettere la moviola. Dunque ho scelto a mesa tutte le canzoni che parlano di lingua, ho scelto a show di lingua una canzone registrata da, ultimamente dall'altro lato, che è un mio gruppo, cantata da Lorenzo Bellini, e che parla appena di a lingua corsa, voilà, ognuno dice un corso o più, voilà, a lingua corsa, quella più, a più schietta, quale chissà, quale sei a lingua corsa, più schietta o mica. Una canzone scritta da Cecelan Franchi, appena scherzosa, ma che porta un messaggio forte che dice, fate come voi volete, ma lasciate la gamba, lasciate la vostra strada, anche se per via, on cerca la vostra spalla. A show di lingua.

0: RCFM, l'apéiste de Bernard Ferrat.
1: Simple en entier RCFM et per amo playlist, un groupe où, donc, écueil, un groupe où, qui ascolte, ogni orna. Ogni orni, qui dit un groupe importantissimo per me, Beatles. Beatles, da tutti i gruppi e tutte le musiche che sto a sentire, sempre, sono sempre canzoni che mi mettono in allegria. Donc, agli scelto qui una canzone uscita da un disco, un famoso disco, che si chiama Le Double Blanc, o Doppio Bianco, che si chiama Mother Nature Son, e che parla la scelta perché si tempi giusto appunto di calore, di capitana e di mondo che cambia, si vede di più in più, si dice ce la para, ce la fa attenzione, ce la fa attenzione para nostra pianeta, nostra terra, ce la fa origine tutto qui, ma penso che di un sforzo collettivo sarà un di mica sarà uno di combatti più importanti di l'umanità. E dunque di questo messaggio che volevo portare questa canzone a lui, Mother Nature Son.

Dunque, ultima canzone di Amo Playlist, è stato un piacere, tamanto di essere un boy, lunga semissione, un ringrazio tamanto a Arthur Solinas che mi ha invitato. Dunque, una canzone di un gruppo del Grèce, che si chiama Monsieur Président. Alors, Del Grèce a giuscito questa canzone qui perché Del Grèce era un martiniquese, un militare d'arma che ha lottato assai contro la schiavitù e che ha proclamato, ha fatto una proclamazione contro la schiavitù in 1802, ha lottato contro le truppe di Napoleon. E dunque, sa canzone alla duchetta perché chi è cantata in creolo, dunque un'occhiata di noi qui di noi a lingue minorizzate, mica minoritarie come sento spesso, perché come viaggio manca appena, voilà, sono lingue minorizzate di sicuro. E dunque una canzone, dunque c'è un creolo, ma mica solo, c'è di noi un messaggio che è politico. Dice, s'adirizza au presidente e dice, monsieur président, et un so che un canterino, un artista, ma bouleri a cabi, donc, il y a appena un interrogation che l'empoué, ou, non ta politica in generale, et d'Isabelle, c'est a politica odie, risponde sempre a abrimura di obobulu, et c'est le sempre gui, a spes, ou per elle, ou oliuspera. In tutti i casi, è stato un piège tremendo, disperte, s'achetons d'un convoi et à trouver presto nanta londe di avreguenza mor.

0: Personnes vêtues de blanc pour rendre hommage à la petite Liana. La marche en la mémoire de la collégienne a lieu en ce moment même dans la petite commune de Fleurance dans le Gers. Trois jours après la découverte du corps de la jeune fille de 11 ans dans un silo agricole abandonné, ses parents et les élus locaux qui les soutiennent depuis une semaine sont sur place. Six personnes ont été placées en garde à vue après l'agression d'une élue à Paris. La maire socialiste du 10e arrondissement, Alexandra Cordebar, a été bousculée en marge de la Nuit Blanche, un événement culturel avec des animations qui ont duré toute la nuit. Ça s'est passé lors d'une action du groupe intégriste catholique Civitas qui a perturbé l'ouverture au public d'une installation artistique dans une église parisienne. Du monde arrive peu à peu à Saint-Denis pour le meeting du leader insoumis Jean-Luc Mélenchon. Le premier rassemblement avec ses partisans depuis qu'il a annoncé officiellement être candidat pour la 4e fois à la présidentielle. 10 000 personnes sont attendues sur place. La visite du pape Léon XIV attire la foule en Espagne, plus d'1 200 000 personnes rassemblées ce matin dans les rues du centre de Madrid. Des familles, des fidèles catholiques présents pour suivre une messe célébrée par le pape. C'est la rencontre du jour en tennis qui débute en ce moment même à Roland-Garros. La finale des messieurs, le numéro 3 mondial Alexander Zverev face au 14e mondial, l'italien Flavio Cavoli. L'allemand est favori et pourrait remporter son tout premier titre en grand chelem. Et puis des cours de tennis au circuit de Formule 1. Le Grand Prix de Monaco démarre aussi au moment où je vous parle, avec le patron de l'écurie Ferrari, le français Frédéric Vasseur, qui est bien présent au lendemain de son hospitalisation pour une raison inconnue.
1: L'actu d'ici, toujours avec vous, c'est sur l'appli ICI.
2: Il gruppo Bidalba festeggia i suoi 20 anni. Nato in Corti, Bidalba sa più d'un cantà a Gorsiga e diventa un gruppo mitico con canzoni che oramai facendo parte di un patrimonio comune. 20 anni, un anniversario che si vesti dietro con una serie di concerti eccezionali. Portivecchio, Bastia, Iaccio, Calvi, Corti o Porro Gargese, sino al mese di maggio, Bidalba vi dà appuntamento in De Agorsi Gasana per i suoi 20 anni con RCFM.
1: Ici RCFM, toute la journée.
3: Actu locale, musique et bonne humeur. Le magazine de la chanson corse, Michael Andreani.
4: Salut à tous, soyez les bienvenus sur RCFM pour votre rendez-vous musical consacré une fois encore à la création insulaire sous toutes ses formes, avec des artistes confirmés, des nouveaux projets, des chansons engagées, des univers très différents. Ambel. Nous ouvrons ce nouveau numéro avec une voix incontournable de notre île, celle de Petrus Antuguelfucci. Le chanteur revient avec une nouvelle chanson intitulée « Human Uso », un véritable hymne à la tolérance, à l'ouverture aux autres et au respect de la différence. Un titre profondément humain et universel, porté par une interprétation toujours aussi sincère et habitée. Petrus Antuguelfucci nous présente cette nouvelle création.
5: Et parce que j'ai sempre qualche cavadoglio, ma vita, ma... Non sono mai troppo smarrito, ho sempre stato qui con gli amagliaresi e per con altri progetti. Abbiamo continuato a girare come spettacolo quelle canzoni di un primo disco naturale. E si era vai accanto a questa canzone, ce ne dava una sorta e poi c'era un manuso che era pronto e che stava con l'attualità. Dunque abbiamo deciso di cacciarla.
4: Ma precisa appena la fare, di chi parla questa canzone?
5: E parla di tutta questa gente che rietta a colpa di tutti i voli della nostra società, non da quelli che sono sferenti. Infatti, ho assistito a un ribasto, ho partecipato a un ribasto dove la gente parlava così, senza nessun problema, di maniera come piaceva tanto, razzista e d'altro, ma appena contrariato, l'indomani ci ha mandato a qua io a parlarne. Infatti, ciò che mi pareva un affare straordinario gli era un spiccio di ciò che si preparava in annate che lo si guidato. Voglio dire, in questa maniera oggi di estremi che diventano, che si sono appareso, che non si vergognano più, oggi si vede che è una tendenza ad andare verso questo discorso qui, senza nessun pensiero, dunque a me mi rende assai. E a Jean-Yves Dino, pace che ha scritto questa... è lo scritto e Domenico Arazza ha fatto la musica e
4: Unino a tolleranza, capimo dunque una volontà di lottare contro gli estremismi, un avvamaggio di fascismo, è veramente qualcosa che vi primoreggia, sentiamo bene qui nei vostri paroli, può sicuramente una lotta proprio d'inca.
5: Ah, oggi si vede a un livello, locale e a un livello mondiale che c'è una. Siamo una specie di crocevia oggi, c'è essere attenti noi artisti i primi, non siete tanto più a posizione, non credo ci sui valla, penso che è importante. Il nostro ruolo oggi di barizzare questo affare.
4: Un manuso sta canzone nuova Petru Zantugelfu, ce ne ha da portare d'altri da qui a poco?
5: E siamo andati a lavorare tanto noi lui schietto, non so mica se lo userà in forma di schietto, se lo userà in canzone che usciranno così una presso all'altra, non so ancora deciso. Dopo, in attualità, abbiamo venuto la settimana scorsa da registrare la messa che l'ha composto Abu, una messa di morti che l'aveva composto. E l'abbiamo registrato con la squadra di oggi di Gossica, che si è fatta. Comunque penso che le scerà dopo la stadina, a rinfrescata, e mi sorte in forma di vinile e non tra tutti i siti di musica. Sempre per continuare a opera e onorare la memoria e ecco ma va un bel giro questa stadina qua a squadra con Jean Castigli e Jean-Jacques Morgia e Stefano Scoms e Maggiora quella canzone, ma va un bel giro questa estate, non è un luogo appena originale, è un sistema di sono autonomo, senza elettricità, faccio che puoi mandare ancora mezza macchia a cantare. Ma va, noi scorni appena originali, i nostri concerti, questa di nuovo faccio partita di l'attualità, e ecco, piano piano si avanza così.
4: E voici sans plus attendre le nouveau titre de Petru Zantugelfu, Umanuso.

0: le magazine de la chanson corse. Michael Andréani.
1: Suite de notre émission avec la naissance d'un tout nouveau groupe, India Tour. Derrière ce projet musical, on retrouve notamment plusieurs membres du groupe Tchernaise, mais surtout une bande d'amis. Présentation avec Fred Santucci.
2: Au groupe India Tour, on est nato ici en Corse, dans une volonté commune d'apprendre la langue et la culture corse, à travers une grande intégration, est importante pour nous. Et c'est pour ça que nous avons un groupe qui, pour nous, c'est la solution de créer une chanson pour la juventude, qui dirà bene il suo paese e per portargli un nostro sostegno e poi oggi più che mai a Corsica ha bisogno, ecco.
1: Par rapport a Di Martia che va a tego gruppo Tchernaise e qui cos'è che cambia?
2: Già un stile più tradizionale ci mancava disponendo gruppati come ho detto prima ci mancava su stile tradizionale di per questo che abbiamo deciso di creare su gruppo.
1: Come usi formato di radio in termini anche di relazione? Siete tutti amici?
2: Déjà, quand même, il y a quelqu'un déjà, Mico Jean-Laurent est bâti. Donc, nous avons déjà mis à l'âge de 20 ans, il plus haut, et au grand âge de nos coulées, à l'Ibéga. Et c'est pas tout aussi. Nous avons déjà mis tout le monde, et nous avons tous ce groupe.
1: India Tour, sicuramente c'è questa nozione di ingaggiamento, di impegno, è qualcosa oggi che ci la mette più che mai in avanti. L'epica domanda sta fare oggi a Corsica di 2026 e di no, come di mica in pericolo, ma c'è qualcosa che ci la diventa ancora di più che mai.
2: Beh, è per questo che abbiamo cacciato su questa canzone a corso d'oggi, è una canzone che parla di identità corsa, di avvierezza di segoscio, di volontà di preservare la cultura e i valori di un popolo corso, e se volete di un omaggio a dignità, a resistenza e a trasmissione di ciò che noi siamo alle generazioni d'oggi e di domani.
1: Qual è la scritta che ha composto la canzone a corso d'oggi?
2: Corso d'oggi è la musica l'ho fatta io e ho scritto di nostro amico di sempre Gian Federico De Razzoni e poi dopo ci hanno messo altre canzoni sicuramente c'è un disco in preparazione e c'è di noi Giacomo Fusina e poi dopo vedremo più tardi con altri scrivani.
1: Dunque è un disco che Polaria esce da qui a un si sa quando Parawa tutto è in costruzione.
2: Penso per un mese di dicembre, ma c'è il tempo, ce la travagliamo. Piano piano, a cominciamo a zona.
1: E poi da si di noi, a un'intera di presentare il vostro programma, i vostri canzoni e il vostro discorso in qualche scena.
2: Prima cacciamo sui schermi, poi dopo bene il tempo di volare in altra scena e di mettere tutto quello in ballo.
1: Voici il tuo primo titolo du gruppo India Tour, particolarmente engagé. Corso d'oggi.

0: Maman.
1: Le best-of de Girandoulon, il s'est terminé pour aujourd'hui. Au programme de 17 à 19h, le magazine des sports. Et comme d'habitude, nous aurons le plaisir de débriefer d'un week-end sportif toujours aussi intéressant. Je vous dis à tout de suite.
2: A Vregon Samor, a Sida in casa Ostra. Allora, un trigade e dite a Ostra.
3: A Giuseppe, a mente chi a più bella scuola per imparare un gorso e di campagne con i paesani.
4: Abbiamo imparato da Zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un figadelo.
2: L'emissione è di tutti.
5: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
2: Sida in bidadi, a fa oberagumuna, da Uloni, a Uvanderi, 2 ore, 3 ore.
6: Continuate così, si diventa un socco che è magnifico e non fate che seminare ogni giorno.
2: D'idea vostra, per noi eguissimo.
7: Ici RCFM, dès votre réveil,
8: actu local, musique et bonne humeur.

0: Un gruppo abilita l'Anterci FM in cui a sua canzone Fiure.
1: Saluto io acá e saluto a quelli in suo passaggio.
2: A frequenza mora si de in casa Ostra. Allora, un trigade e di de a Ostra.
3: A Giuseppe a mente chi a più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i baiani.
4: Ha già imparato da Zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
2: L'emissione è di tutti.
4: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
2: Si de in bidadi a fa oberagumuna da Uloni a Uanderi. 2 ore, 3 ore e mezzo.
5: Continuate così, ci tenete un socco che è magnifico e un fate che semina ogni ora.
2: D'idea vostra, per noi chissimo.
0: 18h49 sur les ondes d'RCFM, le temps pour nous aussi de prendre des nouvelles de ce record inédit du Maramar Sud de Porto Velho qui appropria, on le rappelle, 90 km, 4300 de dénivelé positif. Et ce record est en train d'être réalisé par Jean-Sébastien Chipilic. À 18h44, il arrivait donc à son 85e,75 km. Il reste 3,93 kilomètres et il est donc dans les derniers kilomètres de course pour arriver donc jusqu'à Propriano et réaliser donc cet exploit du Maramar Sud entre Porto Vecchio et Propriano. Le retour de la musique avec Le Chemin sur RCFM.